0: fotografia.
1: Se è andata via, allora addio.
0: Arrivederci, signore.
1: Ciao, piccolo.